era ra que huelga radio ran yabu paga toye hai eskahe naran zan kwadi pentiga toye hai ra